0: avvio l'edificio e non vado. Ho il copista, ho il copista, ho il copista, ho il copista, ho il copista,
1: ce sera tout bon pour 9h30.
2: Les derniers devant toi, 13 hors quota.
1: 13, ok.